Radio Torino, in nomine Domini, Dominic in saudi orazione meglio, Dominus Vobisco, oriamo destro verso il transito creatura esista, presso legem, ed un antandium tuo, che il tuo principio per Cristo sopra nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, morite sempre.